Lasciate a porta e la patas, le tannonelle che pur patas e a cosa. Non tu non pensa camarada. Ienele ta cotta. Ienano che di possati nu, pete nu, non bite, che nu pu besoin ti lasciate. Oye porta, come ime, buona hale che pur patas e. Ie boche cosa.